0: sulla corda sale e spada.
1: Cac, cac,
0: salto, alto, olio pintado, rigio, rigo, rima, rena, maria, rua, e sauda.